0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Pareti di Buda, di Indiulia, di Perbia, di opposizione in anta l'autonomia.
2: In un articolo di O Canard Enchaîné, parlamentari dichiarano di essere stati asibula di Indiul, di minacce e morte, dobbai di wati di periodo non tra l'autonomia di Agorsiga, l'agnanza sarebbe in stato depositata.
1: Una ona d'ottant'anni more aneiada in padulela.
2: Una ona d'ottant'anni ha perso la vita mentre che la ziwagna o ananta marina in Santo Nicolai o ero bu mezz'orno. Secondo Zis de B è stata ritrova un diente inanimata, malgrado l'intervenzione di soccorsi a vittima non ha potuto essere reanimata.
1: Un uomo in guardia custodia dopo a colpo di fuoco in Ponte Nuovo.
2: Un uomo è stato interpellato domenica in Ponte Leccia e piazzato in guardia custodia in un quadro di un'inchiesta per violenze volontarie con armi, detenzione e armi, dove tiri armi intervenuti sabato sera in Ponte Nuovo, un sinesa di più non tale circostanze di lato.
1: Sette uomini giudicati per un progetto d'assassinio in Piaggia Orientale.
2: Sette uomini, fra i Carlo Andrea Sisti e Pierre-François Stari, presentati da giustizia come membri di un grande banditismo, hanno da essere giudicati dal Tribunale Correzionale di Marsiglia sta settimana. L'inchiesta porta avanti un progetto d'assassinio in Piaggia Orientale. L'insieme di prevenuti negano i fatti rimproverati.
1: Ubredo di Livia denuncia un'aggressione e riceve scuse.
2: Ubre de Pierre Pio ha denunciato in un messaggio pubblicato nella sua pagina Facebook e si è stato vittima di un'aggressione commessa da tre giovani. I fatti sono accaduti sabato scorso, commessi da tre sgaiufi senza vede né legge, che hanno cercato di sfondare la porta di un presbiterio. Originari di una microregione, i giovani identificati hanno presentato le scuse e riconosciuto i lati commessi. Ubre de ha ricevuto sostegno unanimo degli abitanti dell'Alta Rocca.
1: Una prima des alle medicine sostenuta all'Università di Gorsiga.
2: Robert Sigrist Rossi ha sostenuto la sodesa di medicine o di Genoa di Giugno in Corti, intitolata Implicazione dei médecins généralistes dans les maisons médicales de garde en Corse. Un momento inedito, posto che è la prima volta che una desa di medicine è sostenuta all'Università e che al di là di un suo forte valore simbolico non deve essere mica essa l'ultima.
1: L'isola s'appronte à accueillir à Svila d'Adi Ogréador et Jacques Mus.
2: Ogréador et Simon Porte Jacques Mus, sachez le tout, oui, d'où dit habillé et train l'isola, peut présenter à Zono Agulissione le bonheur, in agida l'événement suggide da curiosità e entusiasmo, malgrado e restrizione liade à circulazione.
1: Atuaida Sportiva et USB présente à Zou Budget tout d'avant à DNCG.
2: Allora di Arribrez, di l'allenamento a squadra di Sporting Club di Ostia, presenta domani il suo budget davanti a DNCG, un budget riuto a 9 milioni di euro contro 15 milioni la stagione scorsa, con un bilancio di 4 milioni di euro a squadra spera di noi, dando l'aiuto di azionari in due certi sofavorevoli a Diama di Vondi ed altri no.
1: In tennis, l'Open d'Ajaccio e principiato.
2: E qualificazione di l'Open d'Ajaccio by Vito hanno principiato eri in Ajaccio sotto la capitana. Noi nazionalità sono rappresentate quest'anno e o gabuiseri a numero 1 e o francese Hugo Grenier due gente in tiuiesimo di ore mondiale. Fra le sorprese eri l'eliminazione di Sacha Grand Vincent, gabuiseri a numero 10 contro Timothée Barthès, ma di noi l'eliminazione di Jacques Fellows battuto da Robin Eldin. Odie qualificazione si proseguono e in fine di giornata si conosceranno gli scontri per il programma finale. Ecco per l'attualità e compiamo un coup d'un point d'abel che è sempre galo.
1: E un d'impo è generalmente assoliato, ma noi li persistiamo in montagna e per noi occasiona a qua di anche temporale in dopo mezz'orno. Sofia noi bentuleli e olibeccio di olessistale in dopo mezz'orno e ni gondorni in bonivadio. E o tempo è sempre calo con le temperature massimali che vanno da 33 a 36 gradi nel litorale, sino a 38 localmente, 38 a 37 gradi all'interiore e tra 29 e 38 gradi nei paesi montagna. A 8 ore e mezzo stamane in Cervionia la temperatura era di 30 gradi, a pressione atmosferica di 1020 millibari e un percentuale d'umidità di 65. In città di Bastia a pressione atmosferica atmosferica era di 1020 millibar, un percentuale di 64 e una temperatura di 29. 29 rai di nu in calvi, con una pressione di 1015 millibar e 64% d'umidità. Infine, in Ayaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 33 rai, 58% d'umidità e una pressione atmosferica di 1016 millibar.
3: Radio Calvi Citadelle.

veremo di l'ore scure. T'aspetterai ora ciabarte, ora d'onda, ora di parte. L'avemo tante cose a sparte, da passionati.